sei mutig und starke Entscheide selbst, was besteht. La vida es la tuya, no importa lo que dicen, porque la gente odia el camino que elige. So stech zeras robic, masch in emoschli voschi, sa leche od chefi, toni vaschli zon möschli. Tuon che vol veske, duar puntutine, ce l'hai dentro di te, il fuoco può uscire. Jacopo salti un fatto, anti hobbaro